0: La signora è partita. L'attendeva un calesse e sulla via di ancora di Parigi a Nina pure prima di le spariva.
1: Il so ti calma.
0: Che vuol dir ciò?
1: Ma forse d'ogni

0: Qualcuno nel giardino chiederà
1: il signor Clermont.
0: Sania.
1: Una dama da un cocchio per voi di guano longe mi diede questo scritto.
0: Ti Violetta, perché son io commosso a raggiungerla forse la m'invita? Io tremo, o ciel, coraggio!

teneste la promessa. La disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito per omilior. Alfredo è in stragno suolo. Il vostro sacrificio io stesso a lui svelato. Egli a voi tornerà per il suo perdono. Io pur verrò. Curatevi. Mertate un avvenir migliore. Giorgio Germont.

no, gli spasimi del dolore in me rinasce, macita, insolito vigore. Ah.